0: quanto se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cere generoso il padrone.
1: Io per me te le dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non vuoi fare che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro luogo.

0: Che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andare cacciando le strade.

0: aspetta ste giorno, fissate le sue note per parlarvi di questo.
1: Io non ne perdo, dottor mio di coraggio, per non responsabile più avanzati di questo, bastoso e soltanto questo. E vieni a me.

intendo vestirete nel cuore nel clinico con un sinonimo qualche cattolio si troverà sentite i codici dove sei volgere sentite il vindice dove si leggere con un equivoco con un sinonimo.

0: lo sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre con Figaro destinare.
1: Signore, si osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto col

0: Avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve far meco il conte? Animo, uscite!
0: Aspettate! Sentite, Figaro di lui cerca!
1: O cieli, mi cerca che dopo voi più in gloria!
2: Vediam come mi serve!
0: Io non ho mai nella moral sentito ch'ama la moglie o del marito! Per dir che il conte fava!
1: Sortite, vivi le sole, la grue prematezza! Io non ho d'uomo della vostra morale, del conte del suo amor!
0: Non c'è alcun male! A ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
0: Ah, cherubino, a cherubin d'amore. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non ci aggiungo.

cucina. L'uscio dietro va rinchioso. Picchio, madre barbarina, paloso fornelloso. Io dal muso insospettito guardo

0: Basilio in braccia tosto di Figaro volate. Io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate,

0: ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona in decere di grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel loco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e l'onore di dietro io mi cerai,
0: e quando io là mi posi,
1: allora io piangi volsi e qui nascosi.
0: O cielo, dunque ha sentito

0: voi non applaudite?
1: Mi afflitto, poveretto, perché il padrone la smaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: ma ognuno fa mira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora fanciullo,
0: vendi quel che tu credi.
1: È ver, mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio, io scelgo.

0: che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, quindi segretamente ricuperar vorria il diritto feudale.
1: Ed hai coraggio di trattar scherzando un negozio sì serio?
0: Non ti basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento.

0: Candelia è persuaso. E dove il tempo?
1: E tu il conte alla caccia, e per qualcora non sarà di ritorno. Io paro, e tosto che il vino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.

0: bel soldato, Figaro, Figaro, vi farò tutto mi disse. Lasciatemi veder, andrà benissimo. Siamo di uguale statura. Dunque,
1: che fai?

0: Non fa mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo che mi attendo.
0: Via, mettendo.
1: Certe robe la mia con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Dove? Il foglio di Figaro li scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non ho preso niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Perché?
0: L'ave qualcuno.
1: Che volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah.

0: posto senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio di stroppo, anche le porte io prima chiuderò.
1: Prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirne coavrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo!

0: innocente e forse disponeva e io le giuro che non ho promesso.
1: E dunque dite, l'ucciderà.
0: Sentite, non ho cuore.
1: Parlate.
0: Egli un fanciullo?
1: Un

destino ritrovar questo palco non di loco. Come? Non è partito? Sei levati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio

Ascoltate, ne parla di so. Ma non è che il quarto giardino, e le cose le dita al reggio, e buttate.

sei wie mit Pass, lässt sich grosso Papier und grosso, und grosso, quel salto, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, grosso, gr

0: da Sibiglia ove forse sarà. Questa notte cavallo, io non vedi saltare di qua. E pazienza,
1: come mai
0: fini anche questo fallo?
1: Certo che il finirò.
0: Dunque tu, fai tu, ma perché il timor, che timor, ma l'infuso. Tibetano, quel talo mi sento, tibetano, il sussurro fortuso. Poi grida, aspetta.

silenzio. Io son qui per giudicar. Io dalle selva avvocato vengo a far le sue difese, le leggi, mentre tesi io qui vengo a palesar.

0: mondo cognito vengo qui per testimonio del promesso matrimonio con presenza di danaro.
1: Ma
2: silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso, non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcosa.

0: la contessa attenderà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Tingente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh, signor Scaltro!
0: Messo sa dove vai!
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cos'è nato? Hai già vinta la causa! Cosa sento?

assai pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera.

0: eccellenza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio.
2: Bontà di sua eccellenza.
0: Che superba sentenza.
3: In che superba?
0: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
0: La sposerai.
2: O pagarlo, sposarla, lei t'ha prestati 2000 pezzi d'uni.
3: Son gentiluomo. E senza l'assenso dei miei nobili parenti.
1: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.

0: Antonio!
1: Loro, le gemme e i ricamati panni delle più teneri anni mi ritrovaro addosso ai masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto, questo è il mio braccio impresso geroglifico.
0: Una spatola impressa al braccio destro!
1: E a voi chi disse?

0: Ladri ti rapir, presso un castello!
1: No!
0: Ecco tua madre!
2: Maria!
0: No! Tua madre!
2: Sua madre!
0: Cosa sento?

0: capisci di voti, egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
1: Oh, cielo!

0: questa ancora? Bravi! Dita di pur, che opinioni ora?
1: Vogliamo informar Donna Venuta!

ecco, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello. Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. Ma vestisi da donna e là lasciati agli altri abiti suoi, che

0: sapete tutte queste ragazze. Addio feste, addio danza.
1: Perché vorresti ballar col piede stravolto?
0: Non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
2: Lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza ballo. Andiamo dunque, andiamo!
1: E intanto ballo di galoppo si dilianta dal faggio, di galoppo di passo tuo viaggio,
0: sentitio belle giovani!
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta,
0: certamente che fatta di domande,
1: via con i fatti morti e non ti intende, ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Perugino, or ci sei?
1: Che ti ami incanta?
0: Non canta,
1: no. Ma dice che gli salto stamane in sui garofani.
0: Chi lo dice? Sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?
0: Perché no?

0: perduta, cugino.
1: Cosa?
0: Cosa? La spilla che a me chiede il padrone per recarla a Susanna.
1: A Susanna? La spilla? E così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto si ben quel che tu fai.
0: Osè, vai meco in collera.
1: E non vedi il mio scherzo?
2: Osserva.
1: Questa è la spilla che potrà recare chi viene alla Susanna, ti servia di sigillo un bigliettino, e gli sia solo istrutto.
0: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Ave a gusto d'udir come il padrone ti dia la commissione.
0: Che miracoli! Tieni, fanciulla, rega questa spilla alla bella Susanna e dille, questo è il sigillo dei pini.
3: Dei pini!
0: È ver che mi son giunse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
1: Sicuramente.
0: A te già niente preme.
1: O niente, niente.
0: Addio, mio bel cugino, moda Susanna, e poi da che
1: madre,
0: figlio,
1: son morta.
0: Calmati, figlio mio.
1: Son morta, dico.

0: la spilla, o madre, e quella stessa che poc'anzi e raccolse.
1: Infer, ma questo a più ti porge un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto. Ma non sai se in effetto...
0: Adatta dunque, il loco del congresso solo deve stabilire...

0: Barbarina! Viva la!
1: Son quelli che in vita sti a venir!
0: Certo, certo, è mio cospedator! Vediamo in soli quelli in fausta apparati!
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor!
1: Ah, buono, buono! Capisco come lì è! Accordate se son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! Intanto io vado a dar certi ordini e torni pochi istanti! Non fisco mio! Correte tutti quanti!
0: È disposto, ora dovrebbe esser vicina. Io sento gente.

0: altro che quel grande istante.
1: Io sotto queste piante, se Madame mi permette.